del amor, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te? Non potrò mai più dimenticare

credevo mai innamorarmi così, né che tu potessi dirmi sì. Mi dicesti sì, ti voglio bene,